Sare re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba da ba ge re ga ba

dani mani ni da maga da ga ma da ni ga da ga ma da ni da ga ma da ga da ga ma da ni ma da ni ga da ga ma da ni da maga da da ga ma ni ma da ga ma da ni da maga da da ga ma ni ga da ga ma da ni da ga da da ga ma ni ga da ga ma da ni ga da ga ma da ga da ga ma ga da ga ma da ga da ga ma da ni ga da ga ma da ni da ga da ga ma da ni da ga da ga ma da ni da da ga ma ga da ga ma da ga da ga ma da ni ga da ga ma da ni da ga da ga ma da ni da ga da ga ma da ni da ga ma ga da ga ma da ni da ga da Tagamadani dagama tagamadani daga tagamadani da tagamadani ga tagamada dadani dagama tadagamada gagamadani da nanigama ga tagamadani ga tagamadani da dadani dagama ga nidagama ga nidaga dadani da nimadani ga